che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: sono le 5 e 6 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
6: e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
12: E vorrei stare da sola.
11: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
13: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
14: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
13: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
18: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
17: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
18: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 23 maggio 2026. Ariete, la vostra giornata sarà soddisfacente per gli affari o lo studio, mentre non tutto potrebbe andare bene tra le mura domestiche, poiché ad osteggiarvi c'è sempre una lamentosa Venere. Voto 8 meno meno. Toro, l'ottimo aspetto della luna renderà proficuo il vostro sabato, nel corso del quale avrete modo di utilizzare al meglio le energie di Marte nel segno, quindi il vostro voto è 8. Gemelli, la luna dissonante potrà essere responsabile di qualche noia che però non dovrà distrarvi dagli impegni previsti. Siate concentrati e voto 8 meno. Cancro, la posizione armoniosa della luna renderà ancor più evidente l'appagamento che Venere e Giove nel segno garantiscono. Tutto bene in particolare per la vita affettiva, 7 più è il vostro voto. Leone, tutto andrà bene se saprete agire con cautela, visto che la fretta suggerita da Marte in quadratura potrebbe farvi commettere qualche errore. Siate riflessivi e voto 8 meno. Vergine, la luna nel segno con la complicità di Marte positivo vi sarà d'aiuto a mostrarvi determinati e pazienza se non tutto apparirà chiaro ai vostri interlocutori. Serata per il divertimento o per coccole appassionate e voto 7 più. Bilancia, le soddisfazioni che un ottimo Mercurio vi procura nel settore professionale dovrebbero compensare almeno in parte le delusioni che vi stanno causando i rapporti familiari, ancora per qualche tempo disturbati da Venere dissonante. Voto 8 meno meno. Scorpione, l'organizzazione favorita dalla luna amica renderà produttiva la vostra giornata, attenti solo a non esagerare con il dinamismo e cercate di concedervi del tempo per il relax. Voto 7 più. Sagittario, non tutto potrebbe essere facile in questo weekend che per la luna ostile vi vedrà in difficoltà, in particolare se dovete lavorare o se avete piani particolari. Vigilate e voto 8 meno meno. Capricorno, l'ottimo aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di dedicare le vostre energie al benessere di coloro che amate, nonostante le interferenze di Venere in opposizione. Il voto è 7 più. Acquario, dedicate il vostro sabato a studiare strategie interessanti per il futuro. Non mancheranno infatti opportunità di successo. Serata per lo svago, ma senza esagerare, e voto 7 più. Pesci, la lucidità difetta in questo periodo, ma voi dovete saper aggirare gli ostacoli, magari approfittando del sostegno di Marte e Giove positivi. Comunque provateci con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Finire di settimana di caldo anomalo sull'Italia settentrionale, anche sulle nostre regioni nord-orientali, per l'arrivo di una massa di aria mite dal Marocco, dal Medio Atlantico, che farà aumentare le temperature dappertutto. Nei prossimi giorni toccheremo, supereremo i 30 gradi anche in Inghilterra, in Francia, Spagna e Germania. Sulle Venezie ci attende un weekend di sole, cielo sereno poco nuvoloso, con vento debole, solo in montagna qualche nuvola cumuliforme torreggiante del pomeriggio. In pianura sole, caldo fuori stagione, con in vista di domenica temperature anche fino a 31-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Aeroporti nel caos e rischio rincari.
4: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
5: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
6: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
5: Scopri le offerte su isaresidence.com.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: perdere.
1: Laura Pausini resta in ascolto, invito che faccio anche a voi in questa mattinata di sabato. Ben trovati da parte di Max Dupré. Abbiamo inaugurato questa nostra puntata del fine settimana, un fine settimana molto interessante sotto diversi aspetti, sotto molti profili, anche dal punto di vista degli appuntamenti. Ne parleremo più tardi. Vi ricordo subito la nostra linea invece WhatsApp 328 319 8000, se volete entrare in contatto con noi. Starò con voi fino alle 11, adesso anche con Malika Ayane e la sua Animali Notturni.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che vedrete ci accompagnerà per tutta la stagione estiva 2026. Ben trovati ancora, un saluto a quanti si sono svegliati da poco e hanno acceso la radio per fare colazione con la nostra musica in sottofondo, e avete fatto assolutamente bene, perché adesso c'è anche Raffe e la sua Le Ragioni del Cuore.
1: Eccomi qui

0: su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Vederci bene è uno stile di vita.
9: Ottica Elevia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
8: Ottica Elevia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
10: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party. Partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
11: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento di

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra la Tisana e l'innesto con la A28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Venezia. Non si registrano disagi lungo le restanti tratte di nostra competenza. Parliamo del raccordo aeroporto Tessera. In entrambi i sensi di marcia sono in atto dei lavori. Tra Venezia Aeroporto e il bivio A27 in direzione del bivio A57. Tra il bivio A27 e Venezia Aeroporto, proprio in direzione aeroporto. Prudenza alla guida in questi tratti autostradali. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, ci risentiamo nel corso della mattinata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

calma al meta, calma metafisica, quella che magari trovate intorno a voi in questo momento del mattino, quando ancora la città dorme, sonnecchia e poi si alzerà e comincerà un po' a ruggire, cosa che capiterà nelle ore più calde della giornata. A proposito di caldo, le temperature sono destinate a salire nel fine settimana, addirittura ci raccontavano da Trevi Meteo oltre i 30 gradi, quindi oltre le medie stagionali. Siete su Radio Padova, Max Dupré con voi fino alle 11, adesso anche con Irama e la sua Cabana.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Finire di settimana di caldo anomalo sull'Italia settentrionale, anche sulle nostre regioni nord-orientali, per l'arrivo di una massa di aria mite dal Marocco, dal Medio Atlantico, che farà aumentare le temperature dappertutto. Nei prossimi giorni toccheremo, supereremo i 30 gradi anche in Inghilterra, in Francia, Spagna e Germania. Sulle Venezie ci attende un weekend di sole, cielo sereno poco nuvoloso, con vento debole, solo in montagna qualche nuvole cumuliforme torreggiante del pomeriggio. In pianura sole, caldo fuori stagione, con in vista di domenica temperature anche fino a 31-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Paolo Meneguzzi con Baciami, canzone che di tanto in tanto ci capita di risentire, canzone che ha festeggiato un paio d'anni fa il suo ventennale e sono passati diversi anni effettivamente da allora. Ci stiamo avvicinando alle 8 del mattino, poco fa le previsioni meteo con Trebi Meteo e tra non molto anche le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi, subito Max Gazzè a Radio Padova Ritmo Italiano con Sotto Casa.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.

0: Sono le 8:07.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Sei davvero come un jukebox. State parlando di noi, di Radio Padova, la vostra jukebox station, Radio Padova, che vi accompagna con le sue canzoni tutte italiane, ritmo italiano. Infatti anche in questo sabato, oggi 23 di maggio, ben trovati da parte di Max Dupré. Abbiamo inaugurato questa seconda ora insieme con un classico, dicevo appunto, di Edoardo Bennato, e mattinata che prosegue tra poco anche con l'oroscopo di Venusia, ma subito con Lorenzo Giovanotti. Sos

Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 23 maggio 2026. Ariete, la vostra giornata sarà soddisfacente per gli affari o lo studio, mentre non tutto potrebbe andare bene tra le mura domestiche, poiché ad osteggiarvi c'è sempre una lamentosa Venere. Voto 8 meno meno. Toro, l'ottimo aspetto della luna renderà proficuo il vostro sabato, nel corso del quale avrete modo di utilizzare al meglio l'energia di Marte nel segno, quindi il vostro voto è 8. Gemelli, la luna dissonante potrà essere responsabile di qualche noia che però non dovrà distrarvi dagli impegni previsti. Siate concentrati e voto 8 meno. Cancro, la posizione armoniosa della luna renderà ancor più evidente l'appagamento che Venere e Giove nel segno garantiscono. Tutto bene in particolare per la vita affettiva, 7 più è il vostro voto. Leone, tutto andrà bene se saprete agire con cautela, visto che la fretta suggerita da Marte in quadratura potrebbe farvi commettere qualche errore. Siate riflessivi e voto 8 meno. Vergine, la luna nel segno con la complicità di Marte positivo vi sarà d'aiuto a mostrarvi determinati e pazienza se non tutto apparirà chiaro ai vostri interlocutori. Serata per il divertimento o per coccole appassionate e voto 7 più. Bilancia, le soddisfazioni che un ottimo Mercurio vi procura nel settore professionale dovrebbero compensare almeno in parte le delusioni che vi stanno causando i rapporti familiari, ancora per qualche tempo disturbati da Venere dissonante. Voto 8 meno meno. Scorpione, l'organizzazione favorita dalla luna amica renderà produttiva la vostra giornata. Attenti solo a non esagerare con il dinamismo e cercate di concedervi del tempo per il relax. Voto 7 più. Sagittario, non tutto potrebbe essere facile in questo weekend che per la luna ostile vi vedrà in difficoltà, in particolare se dovete lavorare o se avete piani particolari. Vigilate e voto 8 meno meno. Capricorno, l'ottimo aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di dedicare le vostre energie

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22.

0: a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana. L'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club. Il giardino danzante di Padova inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it. Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Super occasioni usato.

0: valida su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si registrano rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo della tangenziale sud di Verona. È chiusa in direzione Verona a causa di lavori tra San Martino e la strada statale 434. Il termine dei lavori è previsto per le ore 16 del 24 maggio. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

883 con Essenziale qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, in questa nostra mattinata insieme, mattinata del sabato, nella quale magari organizzare qualcosa. Davo un'occhiata nei giorni scorsi al Fondo Ambiente del Fondo Ambiente Italiano, il FAI, e ci sono delle cose nel weekend molto interessanti. Vi consiglio di entrare sul sito fondoambiente.it e naturalmente scartabellare tra le date del weekend e soprattutto nella vostra provincia, se non volete poi muovervi tanto. Troverete delle cose interessanti. Magari ne parleremo più tardi, adesso passiamo alla musica, lo facciamo con Mattia Bazzar. Un bel classico dell'87, si intitola Noi.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica,
2: noi insieme siamo il Big Bang. Yeah, non saremo mai lontani dai guai.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: E maledetta la notte che non ci fa dormire più.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Dentro una nota traccia, cose che ci manca.
1: Radio Padova Generazione Z.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon!
11: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Radio Padova Meteo.
18: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Finire di settimana di caldo anomalo sull'Italia settentrionale, anche sulle nostre regioni nord-orientali, per l'arrivo di una massa di aria mite dal Marocco, dal Medio Atlantico, che farà aumentare le temperature dappertutto. Nei prossimi giorni toccheremo, supereremo i 30 gradi anche in Inghilterra, in Francia, Spagna e Germania. Sulle Venezie ci attende un weekend di sole, cielo sereno poco nuvoloso, con vento debole, solo in montagna qualche nuvola cumuliforme torreggiante del pomeriggio. In pianura sole, caldo fuori stagione, con in vista di domenica temperature anche fino a 31-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
17: La disco italiana.
19: Da questo momento
17: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

delle ultime settimane, Cioppi con Noemi. La canzone era Farfalle nello stomaco, insomma, l'amore che specialmente quando arriva la bella stagione si fa sentire anche in questo modo. Poco prima invece la disco italiana di Gianluca Pacini, e adesso, per avvicinarci alle 9, dei giornalisti con Sold Out.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
2: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
1: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
3: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
4: Aperto sabato e domenica.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
8: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
9: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
10: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
9: Scopri le offerte su isaresidence.com.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Super occasioni usate.

da su vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.

0: Radio Padova News.
1: Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma intanto si lavora ad un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, stanziati altri 200 milioni per il settore dell'autotrasporto. La Procura di Roma ha ascoltato ieri i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia. Dopo la detenzione in Israele, si indaga per i reati di tortura e violenza sessuale. Ieri Meloni è tornata a condannare le violenze dell'estremismo israeliano.
2: Fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
1: Il Sudtirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C e il verdetto del play-out, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9:05.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Questa è Radio Padova.

0: Annalisa con canzone estiva che ha inaugurato questa nostra terza ora insieme, dopo aver ascoltato però anche le ultime notizie con la redazione nazionale, che ringraziamo e salutiamo in questa mattinata di sabato, oggi 23 maggio. Se festeggiate il vostro compleanno, tanti auguri, oppure se festeggiate qualche altra bella ricorrenza, è mese di matrimoni, mese di maggio, e quindi è probabile che ci siano anche degli anniversari in giro. Tanti auguri quindi da parte nostra di Radio Padova, che adesso vi propone la prossima, la canzone di Elodie con Vertigine, che ci avvicina anche all'appuntamento con l'oroscopo di Venusia. State con noi.
1: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridi-

me confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa, sola con me confusa. E vorrei, vorrei sapere cos'è.

0: Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 23 maggio 2026. Ariete, la vostra giornata sarà soddisfacente per gli affari o lo studio, mentre non tutto potrebbe andare bene tra le mura domestiche, poiché ad osteggiarvi c'è sempre una lamentosa Venere. Voto 8 meno meno. Toro, l'ottimo aspetto della luna renderà proficuo il vostro sabato, nel corso del quale avrete modo di utilizzare al meglio le energie di Marte nel segno, quindi il vostro voto è 8. Gemelli, la luna dissonante potrà essere responsabile di qualche noia che però non dovrà distrarvi dagli impegni previsti. Siate concentrati e voto 8 meno. Cancro, la posizione armoniosa della luna renderà ancor più evidente l'appagamento che Venere e Giove nel segno garantiscono. Tutto bene in particolare per la vita affettiva, 7 più è il vostro voto. Leone, tutto andrà bene se saprete agire con cautela, visto che la fretta suggerita da Marte in quadratura potrebbe farvi commettere qualche errore. Siate riflessivi e voto 8 meno. Vergine, la luna nel segno con la complicità di Marte positivo vi sarà d'aiuto a mostrarvi determinati e pazienza se non tutto apparirà chiaro ai vostri interlocutori. Serata per il divertimento o per coccole appassionate e voto 7 più. Bilancia, le soddisfazioni che un ottimo Mercurio vi procura nel settore professionale dovrebbero compensare almeno in parte le delusioni che vi stanno causando i rapporti familiari, ancora per qualche tempo disturbati da Venere dissonante. Voto 8 meno meno. Scorpione, l'organizzazione favorita dalla luna amica renderà produttiva la vostra giornata. Attenti solo a non esagerare con il dinamismo e cercate di concedervi del tempo per il relax. Voto 7 più. Sagittario, non tutto potrebbe essere facile in questo weekend che per la luna ostile vi vedrà in difficoltà, in particolare se dovete lavorare o se avete piani particolari. Vigilate e voto 8 meno meno. Capricorno, l'ottimo aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di dedicare le vostre energie al benessere di coloro che amate, nonostante le interferenze di Venere in opposizione. Il voto è 7 più. Acquario, dedicate il vostro sabato a studiare strategie interessanti per il futuro. Non mancheranno infatti opportunità di successo. Serata per lo svago, ma senza esagerare, e voto 7 più. Pesci, la lucidità difetta in questo periodo, ma voi dovete saper aggirare gli ostacoli, magari approfittando del sostegno di Marte e Giove positivi. Comunque provateci con il voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Marconi di Trebimeteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore su tutto il Triveneto per la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale, pochissimi disturbi nuvolosi, al più limitate alle vette alpine dolomitiche, nel pomeriggio qualche annuvolamento, in pianura sulle coste tempo in prevalenza soleggiato, ben soleggiato, con temperature in aumento, massime che toccheranno anche i 30-31 gradi in pianura e sui fondovalli alpini. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere adriatiche per la presenza delle brezze marine di un mare ancora relativamente fresco. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
1: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Va. Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: vetture selezionate fino al 30 giugno e salvo disponibilità. Dettagli e condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia disponibili presso i centri usato Autoteam di Legnago, Padova, Este, Rovigo, San Vendemiano e Mestre. Intergeanordest.it.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova. C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
0: Aperto sabato e domenica.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per lavori tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Per lavori massima prudenza alla guida sulla A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Milano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

capisci, no, sbiadisco, no, svaniscono. Sono in onda, quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andando a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la sveglia.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito.
3: Raggio Padova.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
6: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
7: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
8: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
9: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
8: Scopri le offerte su isaresidence.com.

0: sono le 21 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Stai ascoltando Radio Padova.
3: Lo scavventura sentimentale. Nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Il traffico risulta regolare sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Ricordiamo che sulla 4 Padova-Venezia sono presenti lavori in direzione Padova-Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la 13 in direzione Trieste tra Padova-Est e il bivio per la 57. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Padova. Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi, io ci sono sempre. Quando sono io a cercarmi.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Padova, la disco italiana. Alza il volume, balla e canta con noi la musica italiana più bella e divertente di sempre. Radio Padova, la disco italiana.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
4: E vorrei stare da sola.
3: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 23 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 24 maggio. Ricordiamo che la tangenziale sud di Verona è chiusa fino alle 16 di domani, 24 maggio, nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord per lavori. Lungo la restante rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste, il traffico scorre in modo regolare. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.